Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Non dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda,

0: se mai narrasti, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

me parli alla puerta, vide la luna entera, me parli alla ventana, vide alla estrella Diana, me parli al pozo, vide un pilar de oro, con tres panchalicos.